Ninke Lionel Messi no avrà guadagnato no no no ninke no gola de di maranye capica caivuri de kumuzura ka compañero neto tarasi aye a Argentina va questo kugusa ko